0: on fire.
1: Adesso con una palla DJ in conca, sono Lady K, ma mi dice che è stata la chiesa, mi sono un po' la pace. Quanto sono tinga? Ora mi sono solo 19 minuti, 10 o'clock, mi sono solo un po' 7.6, the sound of choice. E ho chiesto a un capitano, ho chiesto a un capitano, ho chiesto a un capitano, ho chiesto a un capitano, ho chiesto a un capitano, ho chiesto a un capitano, ho Because I'm going to be a horrible shroom, since we're going to be 18 minutes to 10 o'clock, I see touching lingo. And upon going Ora si ingomma le enti, ci incontriamo solo le dica e piccole, la palla usciara, la palla si nasce in cc, la sottina è stupi, la palla spume, ci dice no, ma non mi ingomma le ingomma le. E le dica e mi sono dice in conco. Nangalanya sanga mtana madala tumgome ingoma zakho sizilalela kusho lapha uMamkhize Mshengo ola bare disekshini ekutamboza sanimela lapha kwaMshengo niyaphila engisanaza face nobona ngoba ngabaze athi ngahambi umkhuhlane uthe bha ufike egeli phezulu kakhulu abamasuyisa mina nkhlele komkhuhlane sesengiyinkinga kakhulu obheka lo mkhuhlane usuke ingozi